weiter. Ja, R.O. Ack. Jo. Trimone fa il gangsta per un po' di palestra, ma tanto c'è il cazzo quasi come una

Como ci passo da solo e arrivo a casa intatto. Il tuo milione è bottato. Sta americana vuole pasta e tomato. Sono un pugliese, Michele Emiliano. Mangio parmigiana in treno per Milano. Una mia cara amica fa la escort. Comunque la pago, però mi fa il prezzo. Sanno che non parlo, non vedo e nemmanco ci penso. Tu non sei un primo come un secondo, un terzo. Da noi ascolti Anthony, no Playboy Carti. Festeggio onomastico come compleanni. Si beve peroni e si mangia taralli. E se sei femmina si usa fischiarti. Oh la zei, non ti sono mai visto, ma tu da dove vieni? Devi stare zitta se sta la partita. Da noi al sud Italia la dieta è abolita.

tachicardia la leva dalla tasca nel momento del bisogno, non c'è un'anima. Prima roba in Italia, un fumo brucia l'aria, raso terra come il caldo in autostrada. Top, ora va bene, sono pieno di briscole, mi chiudo tutto in studio, accontento i miei listener, le spade nelle tasche per proteggere il prossimo.

intensa. Chiede le cose a me come se avessi la sentenza. Ho diviso per tutti e poi non c'era la mia fetta. Dalla Sauta alla Sauda, l'Italia, Milano, Napoleon. Sono basso per a te, ti comando. Cuore mino, sempre vero, ma i topi si fanno spazio. Da quando il pavimento si è allagato, il movimento si è allargato. Da quando pubblicavo i pezzi impara tremando. Lavora in un cantiere, riempie casa di fango. Saluta al quartiere, i venti, umore a